0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli.

0: questo anche durante la settimana, non solamente nel weekend. Arriva botta da 90, pump up the volume, quindi alzate il volume. C'è Mauro Tonello in questo istante che vi sta parlando, c'è DJ Nick bello garrito in console per questa mattinata, ed iniziamo con Another Night per Rhea McCoy. C'è lei, Carol Bailey, la voce all'epoca dei Soul to Soul, con Philly, il remix, il nostro caro amico Alex Natale, ovviamente soprannominato in questo caso Alex Parry. Poi troviamo anche Activator, belli carichi, con Johnny Vicious.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Activator.

0: Plus, questa Activator di Johnny Vicious, c'era anche Carlo Bali con Feel It e poi Rhea McCoy and Another Night nella prima traccia del nostro Botta da 90. Pochi minuti, pochi, fermi lì che torniamo.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Salve a tutti, da Mauro Tonello, il modo giusto per iniziare la vostra mattinata, alzate il volume della radio perché in arrivo anche Typical con la voce di Josh, la bellissima Round Around. Sentiamo anche Ricky Martin con Maria, il suo primo successo, 6G Boland, lo troviamo con Sugar is Sweeter, questo è Herman's Drum and Bass Mix, e poi i Run DMC vs Jason Nevins, il suo remix di

0: Ed, c'erano noi CJ Boland, Sugar is Sweeter, Rick Martin con Maria e poi invece in apertura dalla Sicilia i Typical con la voce di Josh, lui invece irlandese. Questa era Round and Round, grande musica. Spero che abbiate alzato bene il volume della nostra radio, il vostro pump da volume che porta sempre bene al mattino presto. Vi lascio con la Family, Enrico e Carlotta da Mauro Tonello, è tutto.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Soul, Harry Morri DJ e DJ Nick. Il viaggio con una delle vincitrici del Festival Bar anni 80, Tracy Spencer. I protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

0: e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
2: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè, bevilo buono.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Company. Radio Company, con la Family.

0: sempre, hanno sempre avuto la fortuna di farsi il loro giretto con Viviana. Tu lo sapevi,
1: sì,
0: Giovanni?
1: Sì.
0: Non lo sapevi? I Sam Hotel sono venuti a fare un concerto in Italia, sì. E si sono riusciti a portarsi via Viviana quella
2: sera.
0: Vabbè,
2: d'altronde, davvero a gruppi è giusto, nel senso che
1: Scusate, ho spento il mio ventilatore.
2: Ah, ok, però mi fate dire.
1: No, perché sentivo un rumore, dicevo, cos'è questo rumore? Era il mio ventilatore. È vero, Viviana ha fatto insomma, si è fatta una serata con i Sam Hotel, poi noi non sappiamo cosa è successo in quella
2: vabbè,
1: serata.
2: Comunque, gruppi non è una parola dispregiativa,
0: no.
2: No,
0: infatti.
2: No, infatti. Io ho letto un libro sulle gruppi.
1: È molto bello.
0: Sì, bisogna vedere cos'è bello per te.
2: No,
0: perché poi
2: in realtà è una bella, perché è una bella definizione della parola gruppi: persone appassionate di musica.
1: Sì, esatto. Allora,
0: Carlotta,
1: ti sei resa
0: conto che noi diamo sempre molta sfiducia al nostro Giovanni?
1: Sì. Tra l'altro, Giovanni è la persona che legge di più. Adesso, io non lo so, ragazzi, voi quanti libri leggete alla settimana, al mese, all'anno? Io non ho mai visto una persona leggere tanto quanto legge Giovanni. Tu quanti libri leggi all'anno? Te lo ricordi?
2: Sì, io lo scorso anno ne ho letti 24. E in realtà sono anche pochi, perché conosco.
0: Due al mese?
2: Sì, due al mese alla fine di media. Ne conosco alcune persone che riescono a leggere anche 30-40 libri all'anno, non so come facciano, però.
1: Però io ti ho visto leggere, se non sbaglio, ti ho visto leggere anche libri della dimensione di Guerra e Pace.
2: Sì, bon, sì. Molto,
1: Guerra
2: molto.
1: E Pace,
2: che
1: stiamo parlando,
2: ragazzi,
1: di un mattone enorme. Sì. Quindi devo dire che io ho perso molto l'abitudine di leggere. Ho due libri da leggere sul comodino, però ci provo sempre. Me ne sono portato anche uno in vacanza. Poi, di fatto, effettivamente, stupida, io non sono riuscita mai a leggere.
2: Se non dire che leggere comunque aiuta sempre, ricordatelo. Leggere, alla fine, parlare di libri è una cosa che tra l'altro ti aiuta particolarmente.
1: Sì. Ma sì, dai, vuoi raccontarci?
2: Ma certo, grazie per avermelo chiesto. Beh, allora io quando devo approcciare, tra l'altro, io proprio utilizzo, sai, no, lo scorso giorno stavo leggendo.
0: Ma non è vero.
2: Sì, stavo leggendo Odissea e nel campo.
0: Ma no.
2: E nel.
1: Stavi leggendo Fatalità Odissea, dai.
2: Nel canto quinto, no, l'amore di Elena nei confronti di Menelao, che in realtà non c'è, no? Ma è incredibile questo ragazzo, quante cose sa, no? Noi viviamo la nostra vita un po' come Telemaco ricerca il proprio padre.
0: Un quarto,
2: no?
0: Di miglio alla volta, poi alla fine vai lì. Ma scusa, allora, scusate ragazzi, facciamo una cosa. Radio Company, la family, la parte dedicata ai sommersi, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: ritorniamo,
1: amici,
0: a parlare di Joe. Allora, il fatto è questo, Joe, che io e Carlotta ti conosciamo molto bene e tu, ho capito che puoi intortare le ragazze parlando dell'Odissea, ma poi alla fine, se una ti conosce dopo un quarto d'ora, capisce che sei un broglione.
2: Ma io infatti, ma che ha detto che mi deve conoscere? Cioè che
1: sì, infatti, lui guarda che ha un unico obiettivo, fine, conoscere. Punto stop. Tra l'altro, Gio, il nostro Omero nel frattempo.
0: Loro devono conoscere solo il tuo corpo.
2: Basta che loro si fermino. Ah, questo ragazzo quanto legge.
1: Quanto ne sa.
0: Oh mamma mia, intelligente, sì. Puoi farmi quello che
1: allora
0: vuoi.
1: Aspetta, perché questo qui si apre una parentesi in cui possiamo anche coinvolgere gli ascoltatori. Vi è mai capitato di uscire con qualcuno e di pensare, che palle, questo quanto parla, che noioso? Che a me è successo una volta,
0: sì,
1: devo
0: io
1: dire.
0: Ricordo.
1: Ricordi, poverino, era un ragazzo meraviglioso, molto carino, molto simpatico,
0: però
1: per me era un po' pesante.
0: Ma io posso dire in onda come mandava a quel paese le persone?
1: No, non era quella persona lì.
0: Ah, non era quella persona lì.
1: Non era
0: ma si può dire?

0: situazioni, sì, così come che... fa Joe con
1: allora, è diverso.
2: E pensa che Mauro Tonello e Stefano Conte si sono fatti il segno della croce uscendo dal locale.
1: Ma la vera domanda è: ma perché Mauro Tonello e Stefano Conte erano insieme?
0: No, non erano insieme, ah, non erano insieme, erano semplicemente nello stesso luogo,
2: nello stesso locale. Va bene, amici. Allora, buongiorno, la family. Sì, lo so, siamo un po' così, a, diciamo, ad cazzum questa mattina, ma questa settimana è un po' così, dai.
0: È anche la settimana di Ferragosto, portate pazienza, non ci sono regole.
2: Però, fateci sapere l'ultimo libro che avete letto. Così, basta, Gio, fare quei gesti.
0: L'ultimo libro che abbiamo letto. Allora, io ce l'ho, tu ce l'hai?
2: Io...
0: Sì, ma quando è stato l'ultima volta che ricordi di aver letto un libro?
2: 3 anni fa.
1: Madonna mia,
0: sì. E secondo me Sisma è, un, è uno da mindset, libri sul mindset.
2: Bravissima. L'ultimo libro che ho letto è stato di Luca Mazzucchelli, una cosa del genere. Si chiama, lui è uno psicologo, e per forgiare le persone sulle abitudini. Ah. Si chiamava Abitudine 1%, qualcosa del genere, cioè ti insegna come.
0: Sì, sono capito. Quei libri che leggi e pensi, sì, da domani sarò una persona diversa, allora, una persona migliore. E poi dopo ti diventa un secondo e ti dimentichi.
2: Allora, no, Carlotta,
0: sì,
2: adesso,
0: mindset, sono no, tutto nuovo.
2: Adesso tu puoi dire, se, tra tutte le persone che conosci, non puoi veramente dire che io sia una persona che ha molto cambiato se stessa su, sul mindset?
0: Negli anni, beh, nei decenni sì, nei decenni devo dire di sì.
2: Quante persone conosci come me che si sono autoforgiate?
0: Nessuno, Sisma, nessuno.
2: Cioè io mi
0: come
2: sono
0: te,
2: automodellato.
0: Nessuno mai.
2: Che stronza che sei. Dai, facciamo così, mettiamo un disco, ragazzi. Poi parleremo dei libri che ha letto Joe, dei libri che ha letto Carlotta, ma soprattutto dei libri che avete letto voi. Quindi 3332 688 688.

0: Yes, questo è Superman. Buongiorno amici, la family, fino alle 9 insieme. Siamo io, Sisma e Joy. Si sta parlando di libri. La domanda era: qual è l'ultimo libro che avete letto? C'è una carrellata di messaggi da leggere o ascoltare?
1: Assolutamente. Allora Silvia, io amo leggere. Uno dei piaceri della vita, a mio avviso, ho appena finito la autobiografia di Marina Abramovic. Scusate, il prossimo sarà Le schegge. Non ho idea di cosa stia parlando, ma...
2: Beh, Marina Abramovic.
0: Marina Abramovic, okay.
1: Sì, ma no, Le schegge non mi dice niente, cioè non lo so, magari
0: beh,
1: tu
0: sì.
1: Sai.
0: No, no, ci sono talmente tanti libri, ragazzi, ecco, che esatto. Secondo me la maggior parte dei titoli, cioè a parte quelli super super famosi, ci sa che non li conosci. Poi
1: c'è Simone che scrive: attualmente sto leggendo Il buio oltre la siepe, ciao belli. Poi Riprendersi l'anima di Paolo Crepè, molto bello, leggero ma riflessivo. Circe, qualcun altro, semplicemente meraviglioso, Elida Verona. E poi sentiamo.
3: L'ultima lettura completa che ho fatto è il libro piccolo che mia nipote lo leggerebbe in un giorno, di Marie Curie. La storia di Marie Curie mi è piaciuta moltissimo.
0: Ah. Ma scusate, Marie Curie è la...
1: Allora, se non sbaglio, Marie Curie è lei che inventò il Nobel? No, scusami, per il Nobel. Ha preso il Nobel per la chimica. Stai facendo...
0: Allora, Marie Curie...
2: Penicillina, se non sbaglio.
0: La scoperta più grande di Marie Curie è il fenomeno della radioattività.
1: Ok.
0: Termine, tra l'altro. Siamo tutti molto preparati. Insieme alla scoperta, però, di due nuovi elementi chimici che sono il polonio e il radio. Queste ricerche hanno cambiato per sempre la fisica e la chimica moderne.
1: Certo. Cioè, grazie.
0: Però allora devo essere sincera, io non amo le biografie, i libri che parlano della vita anche di personaggi così forti come Marie Curie, che comunque hanno fatto la storia. Devo dire, faccio mea culpa, mi annoiano molto le biografie.
1: Perché?
0: Non lo so, forse probabilmente perché a me piacciono i libri o i gialli o i libri un po' più leggeri. Faccio fatica a leggerle in generale, non lo so.
1: Odio le autobiografie, però poi
0: le biografie.
1: Poi c'è a vedere Temptation Island, dei personaggi di Temptation Island, cosa fanno nella loro vita.
2: Se loro scrivessero un libro, Carlotta comprerebbe quei libri?
1: Sì!
0: Quanto siete cretini! Anche perché innanzitutto non sarebbero ovviamente autobiografie, perché non saprebbero scriverli. Questo è il punto numero uno. Il punto numero due, guarda, posso dirti, chi può dirlo, perché magari nascondono delle vite interessanti. Certo, non voglio paragonare Giovanni di Temptation Island a Marie Curie.
1: Scusa.
0: Invece i libri che ho sul comodino io, che stanno aspettando. Allora, uno è di Tracy Hogg, si chiama Il linguaggio segreto dei neonati. Fa molto ridere un libro che io ho letto in gravidanza, pensando, sto prendendo spunti, non mi ricordo niente di quel libro, certo. E non credo neanche. Poi due libri che invece ho in sospeso, non so se Giovanni, uno lo conosci, La casa sul mare celeste.
2: No.
0: È uno. Il secondo è Una ragazza d'altri tempi.
1: No. Allora, perché? Allora, no, aspetta, io voglio capire il percorso mentale. Cosa ti ha spinto a scegliere Una ragazza d'altri tempi?
0: Te lo dico subito. Allora, io quando vado a scegliere un libro mi faccio coinvolgere e convincere da due cose. La copertina.
1: Ok.
0: Perché io giudico un libro dalla copertina.
1: Dalla copertina, giustamente. Okay. Non si giudica il libro dalla copertina, ma lei lo fa.
0: Oh, io lo faccio, cioè nel senso, non è che è una legge scritta. Sì, lo faccio. Diciamo che se la copertina mi attira, io dico, andiamo a vedere. E allora li passo al mio secondo metodo di scelta.
1: Sì.
0: Leggo ovviamente la trama. E la trama di questo libro è questa. Praticamente una ragazza, un po', sai, un po' sfigatella, un po' particolare, è molto appassionata di lei è molto appassionata di tradizioni d'altri tempi, dei vestiti d'epoca, le feste d'epoca, eccetera eccetera. Si ritrova durante una festa in maschera catapultata in un altro tempo e quindi poi si innamora di secondo me non avete neanche ascoltato quello che ho detto.
1: Ho ascoltato, è una ragazza d'altri tempi che adora vestiti, tutte quelle le mode del passato, giusto? Giusto?
0: Poi
1: e si ritrova.
0: Non tanto le mode del passato, ma proprio lei apprezza le piace molto
1: il vecchio stile. potrebbe
0: ma
1: essere.
0: Ma no, il vecchio stile, cioè lei si sente una donna d'altri tempi, sì, cioè vorrebbe vivere, ok.
1: No, ho capito, ma guarda che io ti ho ascoltato, è quello scemo lì che non ti ha ascoltato,
2: no,
1: casomai.
2: Ma che c'entro io? Se è il vostro programma, io sto ascoltando quello che dite voi.
1: Ma non è vero. Okay. Comunque, guarda, io ti dico, no, ma sai perché t'ho capito? Perché la mia fidanzata è uguale, nel senso
0: anche
1: che.
0: Anche lei sceglie i libri così?
1: No, la mia fidanzata non sceglie i libri così. Mia fidanzata ama le cose proprio da altri tempi.
0: Tipo, non so, gli abiti dell'Ottocento?
1: Sì, guarda, allora, la mia fidanzata va in cerca di ceramica. L'altro giorno ha visto il barometro di mio padre, di quelli su legno con tutte le lancette, eccetera. Fa, questo è bellissimo. Lei vive...
0: Beh, è una bellissima passione,
1: sì,
0: comunque. La dovresti portare ad un mercatino dell'antiquariato,
1: al mercatino dell'antiquariato, anche secondo me. Comunque, è interessante la domanda che... Cioè, quello che hai detto... In base a cosa scegli tu il libro? Scusa tu, Joe, in base a cosa scegli un libro?
2: Ma allora io vado nei siti.
1: Cioè, di recensioni?
2: No, in genere no. Io vado sui classici, tipo, che ne so, cito la Feltrinelli, mi faccio proprio una carrellata di ciò che mi propone e compro. Io proprio compro, ma anche 60-70 euro di libri al colpo proprio.
1: Perché sei ovviamente ricco.
2: No, beh, non è per quello, no. Però io
0: lui, tanti... ci sono due cose per cui spende tanto, i libri e i Lego. Dai, 333-2688-688, quindi... Così, pur parlè, chiacchiere di prima mattina, da cosa... quali sono i vostri criteri che vi fanno poi alla fine acquistare un libro? Perché comunque l'acquisto di un libro, che possa costare 10, che possa costare 30 euro, cioè tu sai che lo stai comprando perché lo devi leggere, perché devi finirlo, certo. Non è che compri una cosa così che ti fa da soprammobile. Quindi, che cos'è che vi fa spingere, che vi spinge a scegliere un libro? Dai, 333-2688-688.

0: Qui su Radio Company, amici, buongiorno, c'è l'ora esatta.
1: Molto sul pezzo oggi il nostro regista, rispetto a ieri.
0: Dobbiamo dargli il tempo, è uno stagista, ha bisogno di imparare con calma. Tirocinio. E basta.
1: Sono le 7 e 5 minuti.
2: Radio Company Time.
0: Buongiorno, anche l'11 di agosto siamo buongiorno. In diretta. Come facciamo a dimostrare che siamo in diretta, Carlotta?
1: Così.
0: Ma lo avremmo fatto anche da registrati questa cosa. Quindi come facciamo a dimostrare che siamo in diretta? Sono le 7 e
1: 5
0: 6
1: minuti.
0: Questo 6.

0: hanno una sigla?
1: Sono Mauro.
2: Un attimo.
3: Buongiorno! Non potremo essere registrati, siamo in diretta, come faremo se no ad avere Joe?
0: Beh, guarda, sarebbe facilissimo anche avere da registrati, ma se noi conducessimo questa puntata, tutta la puntata facendo credere agli ascoltatori che siamo registrati, perché in realtà il problema sai qual è? Che nei programmi registrati molto spesso si fa finta di essere in diretta, ma nessuno che è in diretta fa mai finta di essere registrato.
3: Ci sta, è vero, sono d'accordo.
0: Come facciamo noi a fare finta di essere registrati?
4: Ah, rifacciamola questa.
0: bravo, esatto, intanto.
3: Comunque ti annoiamo, Gio? No,
0: sì,
3: diccelo se vuoi,
4: mai detto, mai pensato.
3: Stai sbadigliando.
4: Sto sbadigliando. Ieri, tra l'altro, ho parlato con i brutti ma simpatici. Mi fanno, com'è andata con la family?
3: Palle, vero? Va bene. Allora, amici,
0: strano che ti annoi, sì. Questo è il programma più bello della radio.
3: Sì, infatti, dopo, no, attenta, perché dopo ci prendiamo dei fenomeni. Che non,
0: dai, ma, ce lo ma posso dire, ma lo dicessero.
3: Ma sì, perché ce lo. Perché lo siamo. Lo siamo, cioè, lo siamo, no?
0: Ragazzi,
3: no!
0: Lo siamo, noi lo siamo. Io, guarda, non dico niente, però. Buongiorno, dai, questa è la Family. Sì, scherzo, ovviamente, stiamo un po' cazzeggiando. È l'11 di agosto e quindi di conseguenza noi siamo un po' rilassati. Siamo molto rilassati. Tra l'altro, non abbiamo De Biasi che ci fa fretta.
3: No.
0: E tra l'altro, non so se avete notato, De Biasi ieri ha festeggiato il suo compleanno e non ci ha invitati. Detto questo,
3: no,
0: andiamo
3: certo.
0: avanti.
3: Hai ragione, Carlotta, lo sa. Parleremo microfoni spenti di questa cosa. Senti,
0: Allora,
3: dalle 6:30 alle 7 abbiamo parlato di libri. Molto interessante, devo dire la verità, perché sono arrivati tanti messaggi di persone che leggono. Oh, ragazzi, gli ascoltatori di Company acculturati veramente molto, state leggendo molto. Tra l'altro, abbiamo chiesto anche in base a cosa scegliete un libro. Dalla copertina, come fa Carlotta, che è una vittima del marketing.
0: Sì, bravo, esatto. Più sono colorati, più mi piacciono.
3: Esatto. Oppure c'è qualcun altro che, per esempio.
5: Ciao a tutti.
3: Ciao.
5: Io le ultime letture le ho scelte tramite l'AI, ho dato le mie preferenze, ho chiesto che tipo di genere mi piacerebbe leggere e mi ha fatto delle proposte di alcuni titoli, li ho letti e mi sono trovato benissimo.
0: È un ottimo metodo, ma sai che io veramente a volte che limiti ho io in alcune situazioni? È una cosa molto intelligente farsi consigliare, perché tante volte capita che magari leggi un libro che ti piace da matti, che dici, caspita, questo è proprio il mio genere. Poi magari prendi lo stesso autore, ti vai a leggere un altro libro che sembra simile, invece è completamente diverso e non riesci più a trovare quelle vibes che ti ha dato il libro precedente.
3: Sono d'accordo, infatti io faccio la stessa cosa con le serie TV, nel senso che con le serie TV ti è piaciuto un genere, per esempio io adoro molto il genere tipo Suits, quindi quello da avvocati, tutta una serie di cose, se chiedi alla I ti suggerisce delle serie TV analoghe. Poi salutiamo chi ci scrive Non chiedermi mai perché, è un libro che ha letto, l'ho letto per curiosità e non riesco a dimenticarlo. Poi ciao ragazzi, sono Mattia dalla provincia di Verona, i miei libri preferiti riguardano la storia, soprattutto le due guerre mondiali. Comunque volevo chiedere a Carlotta, nel caso uscissero i libri dei protagonisti di Temptation Island, comprerebbe la versione in lingua originale oppure la versione tradotta in italiano?
0: Allora guarda, grazie per la domanda, io comprerei di Giovanni sicuramente quella in versione originale, perché essendo catanese lo capisco, perché è la mia lingua madre, come sai. E gli altri mi toccherebbe comprare la versione tradotta, però lo sapete che tutte le versioni, diciamo le versioni in lingua originale, sono sempre più belle delle versioni tradotte e doppiate. Ho un sondaggione, Sisma, se me lo lanci, grazie.
3: Allora, aspetta che devo spiegare a Joe. Quando io dico sondaggione, tu devi mettere un drone. Ok? No, perché dovremmo prepararci fuori onda, ma invece... Sondaggione! Bravissimo, sei sul pezzissimo, vai, prego.
0: E ragazzi, voi se avete la possibilità di scegliere tra leggervi un buon libro o guardarvi una bella serie TV, che cosa scegliete?
3: Se lo chiedi a me...
0: Serie TV, se lo chiedo a Joe, un buon libro.
3: Ma non lo so. Guarda che Joe...
4: In realtà dipende molto da...
3: Certo.
4: Dal mood, davvero, cioè...
3: Anche se... Confermi che praticamente è sempre meglio il libro, eventualmente poi quando riprendono magari una serie TV da un libro,
0: Sì, io non parlo libro. Della
3: no, no,
0: del io
3: non... No, no, no, so sì. che non parli, del, ah, non parli okay. di quello. No, ok, parli del se scegliere una serie TV proprio, guardare quindi la TV oppure leggere un libro, quindi scegliere proprio di leggere un libro. Sì. Non lo so, sono due cose completamente diverse, cioè, secondo me la serie TV ti dà l'opportunità di non poter immaginare e di guardare quello che ti propongono, cioè, quindi le immagini sono scelte dal regista, da chi ha fatto la serie TV.
4: Ed è più facile essere intrattenuti, secondo
3: sì,
4: me.
3: Sì, esatto. Il libro devi immaginare, quella è secondo me la figata del libro.
0: Però il problema della serie TV è che è facilmente fruibile, capito? Il libro invece deve anche un po' esserci le condizioni, quindi devi essere concentrato, devi essere nel mood giusto, devi essere in silenzio, deve esserci la luce giusta.
3: Sì, sono d'accordo.
0: Serie TV te la puoi guardare al cellulare mentre sei sul water. Volevo salutare il tuo omonimo Enrico, devo dire complimenti per l'eleganza, messere. Messere, mi inchino a lei, messere.
3: Un poeta contemporaneo.
0: Poeta d'altri tempi, posso dire. E

0: Days qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family e come sempre a quest'ora decidiamo un disco da cantare ad alta voce. Vero, Carlotta?
1: Sì, è vero.
0: Mi fa sempre morire il tuo sgabello che...
1: Scusate. Quello mi fa capire comunque che ho un peso specifico importante.
0: No, ma non è quello, è che tu prima di parlare è un po' come l'annuncio in aereo, cioè tu invece c'hai il movimento sgabello e poi parli. Bravo, esatto. Allora, si sceglie un disco da cantare ad alta voce, 3332688688, vi basta scrivere uno o due. La canzone numero uno è questa.

0: Vattene amore, che bella questa canzone scelta da voi da cantare ad alta voce qui all'interno della Family. Siete su Radio Company, amici, buongiorno. Perché?
1: Era per non disturbare, no? Era bello tutto questo pathos.
0: Ah, ok,
1: no?
0: Tu volevi mantenere il flow.
1: Certo, certo.
0: Il flow. 11 agosto 2026, amici, come va? Tutto bene? Stiamo parlando di libri. Libri che state leggendo, anche libri che avete da consigliare a qualcun altro. Perché come lo facciamo con le serie TV? Sai, uno ha visto una serie TV bella, la consiglia. Magari uno ha letto un libro bello e lo consiglia. Ci può stare?
2: Ah, beh, c'è. Oh, sì, certo. Il problema del... Così come della serie TV, è che ovviamente va molto a gusti. Sì. Tra l'altro, domanda che avevo fatto io era se se avete la possibilità di prendervi del tempo per voi, cosa scegliete di fare? Guardarvi una serie TV facile e veloce oppure leggervi un libro? Perché poi tra l'altro io noto che ho un bassissimo livello di attenzione, sia nella lettura che nel guardare film e serie TV.
1: Allora, io un libro da consigliare ce l'ho comunque.
0: Prego.
1: Tra l'altro si viva, è un libro molto molto corto, cioè piccolo. E
0: cioè
1: tra l'altro,
0: quante pagine?
1: Parliamo di un centinaio di pagine.
0: Poco. Sì, ok, poco.
1: In realtà è un grande classico degli anni 70, scritto da Stefano Benni e si chiama Bar Sport. Tra l'altro è stato tratto anche un film con Claudio Bisio, eccetera eccetera. E Bar Sport è una serie di racconti con gli stereotipi e aneddoti tipici dei bar.
0: Ok.
1: Eppure essendo ambientato negli anni 70, molti luoghi comuni ritornano.
0: Li
1: trovi
0: anche oggi
1: adesso,
0: okay.
1: È molto molto carino, fa molto ridere.
2: Vedi come poi ti fai condizionare. Io mi faccio condizionare le copertine. Una volta ho letto il libro, solo che poi quando lo cominci devi finirlo, perché non è che puoi lasciarlo lì a metà. No,
0: esatto.
2: Un libro ambientato in un bar in Irlanda, dove per tutto il libro c'erano solo conversazioni tra questi due che erano al bar a bersi una birra. Che tu dici? Figo.
0: Era bello?
2: Sì.
0: Vabbè, allora, potevi anche dire un semplice no, Cioè,
2: no, perché non voglio dire che non è che era brutto, però cioè è un libro che è ambientato in un tavolo.
0: Sì, allora
2: tu mi stai
0: dicendo se le conversazioni sono interessanti fra i due? Bene.
2: Beh, la conversazione sì, cioè nel senso era bene o male interessante, perché tutti e due andavano a scavare un po' nel passato. Erano due vecchissimi amici che andavano un po' a chiudere dei cerchi nelle loro vite. Comunque, questa cosa dei libri è sempre molto interessante. Mi piace molto, una cosa che mi piace molto fare è guardare quando sono in spiaggia sotto l'ombrellone cosa leggono gli altri.
0: Ok, e ritorniamo al gossip e alla portinaia. Allora, no, io devo dire una cosa: il libro, a differenza della serie TV, appunto, come dicevamo prima, viene intrattenuto da una serie TV oppure da un film. E siccome io comunque le serie TV, per la stragrande maggioranza dei casi, le uso per rilassarmi,
2: sì.
0: Invece il libro ti richiede un certo tipo di attenzione, soprattutto anche di immaginazione, e comunque un certo tipo anche di impegno proprio. Perché come dici tu, adesso che abbiamo la soglia di attenzione molto molto bassa, il rischio è sempre di interrompersi, prendere il telefono in mano, fermare. Io non so, tu Gio, per esempio, quando leggi un libro lo leggi abbastanza, cioè vai avanti per del tempo oppure...
1: Beh, io ho avuto quel periodo della mia vita nel quale ero senza macchina, vi ricordate? Venivo in treno,
2: sì,
1: in radio.
2: Come
1: dimenticarlo? In treno, per esempio, io andavo avanti a 60-70 pagine lette a tratta.
0: Wow.
1: Quindi in un giorno mi leggevo anche 150 pagine.
0: Però vedi, questa è un'occasione in cui eri in treno, giustamente.
1: Certo.
0: Era quasi imposto il fatto di dover stare in un...
1: Sì, nel vagone, insomma.
0: Nel vagone del treno, certo. E quindi automaticamente andavi a leggere il libro.
2: In effetti i tempi in cui facevo la pendolare all'università erano tempi in cui leggevo moltissimo, e devo dire, io ho fatto un tipo di università che mi ha permesso di leggere moltissimo, perché ho fatto letteratura, quindi inglese, quindi
0: ho fatto letteratura.
2: Senti, ma a proposito di questo argomento, visto che si sta parlando di letture, visto che si sta parlando anche di cose che, se vogliamo, si sono un po' perse, perché la lettura, essendoci il film, la serie TV, anzi, peggio, perché il film magari avevi un'ora di intrattenimento, la serie TV in 20 minuti te la sei anche tolta. Tutto quello che non sappiamo più fare, o quasi.
0: Ah, mi piace. Drone.
2: Abbiamo il tempo?
0: No.
2: Allora, Scusate, ma dopo questo intervento cosa c'è? Pubblicità?
3: No.
0: C'è musica. C'è musica.
2: E cosa, che, sì, che punto della puntata siamo?
0: Scusa, però ragazzi, allora mettiamo un po' di ordine in questa, in questo caos. Allora, no, Joe, devi dare tu i tempi.
1: Allora, ragazzi, malissimo.
2: Ma e allora vi piace il vostro interesse? Dice di più, ma non abbiamo tempo. Allora ve lo dico dopo.
0: Ce lo dici dopo, grazie.

ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci ricorda.

0: Radio su Radio Company. Allora, amici, fino alle 9 c'è la Family e Carlotta.
1: Sì.
0: Prego.
1: Vabbè, avevo ovviamente una notizia in sospeso, quindi eccoci qua pronti. Giovanni, mettimi la base, quella che ritieni più opportuna per tutto quello che non sappiamo più fare o quasi. Perfetto. Non sappiamo più scrivere in corsivo. Anni di elementari passati a fare le asole perfette per poi finire a scrivere tutti con la chiarezza di un medico di base. Chiedici di legare due lettere con una penna vera oggi e in realtà non ne saremo capaci. Leggere l'orologio analogico. Diciamo che la lancetta corta è quella, sapete? Quella lunga invece è quella che
0: sì,
1: sapete.
0: Ma non è tanto quello, è sai proprio a colpo d'occhio dire l'ora? Guardando le lancette?
1: Beh, a colpo d'occhio, cioè ci devi riflettere un secondo, secondo me.
0: Vero?
1: Vero, un pochino.
0: Sono arrivati
1: ci devi
0: un po' a quella cosa lì.
1: Dai. Beh, leggere una mappa cartacea, io non ne sarei capace, lo dico sempre, perché insomma, quella roba lì che aveva le dimensioni di un lenzuolo che si teneva in macchina, è presente.
0: Bellissimo.
1: Bravissimi, tutti quelli che sono negli anni passati, prima dell'avvento di Google Maps, bravi quelli che si sono.
0: Eccolo qui.
1: Mossi, ecco, tipo sisma. Grazie alla mappa, oggi se tu mi dai una mappa, io mi perdo. Cioè, io Google Maps oppure il telefono spento, vago a vuoto. Memorizzare i numeri di telefono, anche questa è una cosa che, perché sì, una volta c'era il fisso di casa, quello della nonna, quello del nonno, quello dello zio, quello del fidanzatino, quello dei cellulari, sei dei genitori, eccetera. Oggi non lo so, voi che numeri sapete? Io so il numero di mia mamma e di mia sorella e il mio e quello delle radio varie, perché sono gli unici numeri, quelli di mia mamma e mia sorella, che sono rimasti invariati negli anni.
0: Adesso io mi ricordo di più i numeri delle altre radio, addirittura sì, delle concorrenti.
1: Sì,
0: che
1: certo.
0: Che non mi... Allora, il mio sicuramente, quello di mia mamma, mio papà, miei parenti, mia fidanzata, zero, assolutamente. Sì. Ma ricordo i numeri di telefono delle case dei miei compagni degli elementari.
1: Ah.
0: Ragazzi,
1: okay.
0: Cioè, me li ricordo ancora. Sì, sì, perché okay, quelli li avevo memorizzati a memoria. Poi
1: anche cucire o rammendare è una cosa che ultimamente si fa molto poco.
0: Non è vero, io ho visto Joe rammendare.
1: Veramente Joe?
2: Sono un grande rammendatore io.
1: Sì, rammento. Scrivere lettere, anche questa è una cosa che si fa molto poco.
0: Po'
1: carta, penna, busta, magari il francobollo. Anche scrivere cartoline è una cosa che sì, non si fa più. Vabbè, orientarsi senza GPS, chiaramente che si lega alla questione delle cartine geografiche. Anche scattare in analogico le fotografie. Adesso è una di quelle. Non lo so, adesso forse avremo un po' l'ansia da prestazione, perché adesso tu ti metti in posa, poi guardi com'è venuta, se è venuta bene, sì, se no, no, bla bla bla. Accendere un fuoco senza strumenti moderni.
0: Questo,
1: cioè,
0: questo voi lo sapete fare?
1: No.
0: Ma Gio, cosa stai dicendo?
2: Ma
0: tu
2: io sì,
0: sì.
2: Io sì, io
0: con
2: sì.
0: Cosa?
1: Senza diavolina, Gio, senza diavolina.
2: Allora, ragazzi, è davvero molto semplice.
0: Prego.
2: Allora,

0: tu prendi dei pali, dei pietre,
1: dei pali,
0: dei rametti, dei rametti, okay. Poi inizi a fare
2: dei rametti,
0: dei rametti, poi inizi a strofinare e a soffiare.
1: Ma tu ti rendi conto di quanto devi strofinare perché si accenda un fuoco?
0: Ma perché non è importante quanto strofini, ma come strofini.
2: Beh, questa è una grande lezione.
3: È vero,
2: di vita.
3: È vero, sì, certo.
2: Giovanni e l'isola dei famosi sicuramente sopravviverebbe. Piccoli lavoretti di casa, un po' alla Giovanni Mucciacci, anche questa è una cosa che abbiamo un pochino perso. Scrivere senza l'autocorrettore. Quante volte noi ci facciamo aiutare dal correttore?
1: Ci sarebbero di quei strafalcioni se le persone inviassero i messaggi in originale senza correttore.
2: Aggiungo alle cose che non sappiamo più fare è fidarci dei professionisti. Perché
1: perché ci hanno deluso.
2: Sì, però nel senso che secondo me a volte mi è capitato di vedere gente in farmacia contesta il farmacista e dicono: sì, ma ChatGPT mi ha detto. Ma non puoi dire una cosa del genere.
1: Io mi vergognerei ad andare al farmacista a dirgli: ho letto su ChatGPT.
2: Ma anch'io tutta la vita. Ma se scherzi. Guarda, sono stata a farmi fare il progetto. Adesso tu mi prenderai in giro per completare il mobile del salotto.
1: Che
2: e
1: progetto?
2: Mi sono imbarazzata. Sì, perché è una cosa. Siccome io mi sono fatta dare una mano per avere un'idea da ChatGPT, sono andata da un professionista e mi imbarazzava a dirgli: guarda, ho chiesto. Poi gliel'ho detto, però dicendo anche: no, ma sei tu il professionista, io solo per avere un'idea.
1: T'ha guardato male?
2: No, lui ha detto: no, beh, è una cosa che ogni tanto si fa giù. Cioè, ci sta perché ti dà degli spunti.
1: Ma la domanda che tutti si fanno è: quanti soldi avrà speso Carlotta per il nuovo mobile
2: ma
1: del salotto?
2: Ma guarda, pochissimi. Nel senso. Radio Company. The summer is magic.

0: Company, amici, noi vi dobbiamo salutare perché è già pronto dall'altra parte Igor Pezzi. Grazie Carlotta.
1: Grazie Sisma, grazie Gio, ma soprattutto amici, grazie a voi.

0: Sono le 9:01. Ciao Radio Company Time.
1: Ciao, a domani.
2: Breaking news.
3: Si scava tra le macerie in Colombia, colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4, oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Situazione critica a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Fawzi Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato. Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese, 19 oggi le città bollino rosso ed è allerta gialla per temporali in 6 regioni, Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Si è costituito in provincia di Lecce il 22enne che domenica ha travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi a prestare soccorso, è ora indagato per omicidio stradale. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei di Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri, mentre Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000. E da Cristina Scarpa, buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Chase
6: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri

Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon martedì, ciao DJM, siamo pronti anche noi per due orette insieme. Salutiamo Sisma, salutiamo Carlotta, salutiamo Jimbo. Volevo fare un saluto a inizio puntata perché so che è all'ascolto, alla mamma di Joe. Ciao mamma di Joe, grazie per ascoltarci e per ascoltarmi sempre, quindi grazie mille, grazie mille. Allora, di che si parla oggi DJM? Di che si parla? Beh, innanzitutto diamo subito il numero 3332688688 perché dovete diventare protagonisti anche voi ad interagire su queste due ore mattine senza la Vivi perché è in ferie, quindi per questa settimana senza Vivi, però insomma ci sono io, Igor Pezzi, con il DJM, vi divertirete ugualmente. Signori, parleremo, posso fare uno spoiler così veloce di Morgan Freeman con il suo primo album blues a 89 anni, per dire. E poi parleremo delle vacanze da separati, che è un po' il sogno dentro, no? Cioè, ma che bello, una vacanza senza il mio padre, ma non vedo. Si può fare? No, si può fare perché tra le altre cose aiuta al rapporto. E quindi parleremo anche di queste cose qua. Se avete già fatto delle vacanze separati, che non vuol dire arrabbiati, vuol dire che siete organizzati, lei da una parte, lui dall'altra, capito? Lui da una parte, lui dall'altra, cioè ognuno con i propri amici, ecco, tutto qua. Se l'avete già fatta nella vostra vita, ditecelo al 3332688688. Magari chiamiamo anche qualcuno in diretta, così ce lo facciamo raccontare dal vivo. Vabbè, intanto andiamo con Sienna Spyro, Maternal Love.

0: Qui su Company parliamo delle vacanze. Le vacanze da separati. Sempre più di moda vanno queste vacanze, ma a volte per esigenza, a volte anche per mentalità cambiano. È una cosa tipica anche dei più giovani, che ognuno va per suo conto. Faranno anche la vacanza insieme, però è bello mantenere anche la vacanza da separati, ognuno con i propri amici. Però attenzione a non cadere nell'ansia della geolocalizzazione, che è un po' l'ansia digitale. Cioè vai a vedere se posta delle foto su Instagram, se ti ha risposto su WhatsApp, quanti minuti sono passati, la spunta è blu, non è blu, cioè, mille cose. Allora attenzione a non diventare anche degli investigatori, perché è facile cadere. Cioè, nonostante il fatto che si voglia fare questa vacanza separata, si rischia di cadere un pochettino negli investigatori privati, un po' per insicurezza, un po' perché per gelosia, ma ci sono tanti aspetti. Però ci sono quattro regole universali, sia per lui che per lei, per mantenere questa riservatezza, per poter fare le vacanze separati ma sereni, perché è un trend che sta andando di moda. Salutiamo Chiara di Venezia, che dice: per anni il mio ragazzo di allora viveva in America e i periodi di ferie non coincidevano, quindi ferie da sola o con amici, per esempio. Vedete, questa nasce da un'esigenza più che da una volontà. Ma voglio dire, si possono fare le vacanze da separati, basta sapersi organizzare. Quattro regole che ve le dirò dopo, però nel frattempo ditemi se avete mai fatto una vacanza da separati, che non vuol dire da lasciati, da separati, cioè ognuno per suo conto, ognuno con i propri amici. Al 3332-688-688, tra poco.
1: Radio Company Matinée. I matti del matinè d'estate.
2: Radio Company Live Tour.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Purple Disc Machine, Hypnotized su Radio Company. Buongiorno ancora a tutti. Stiamo parlando delle vacanze, delle amate vacanze, ma da divisi, dalla possibilità di fare ognuno per suo conto, con i propri amici, ma anche da soli proprio, ma non con il partner. Una cosa accordata prima, che si può fare, che molti già la fanno. Io vi ho già detto di dire la vostra al 3332 688 688. Magari semplicemente che vorreste farla ma non riuscite, e ditecelo a noi, vi diamo noi consigli. Stessi consigli però li dovete ascoltare anche per chi va un po' in sofferenza, chi va un pochettino in gelosia, chi va un po' in ansia, perché dice: il partner è là, ma che fa? Con chi è? Cosa fa? Mi devo fidare al 100% oppure no? E lì cominciano le ansie, cominciamo a diventare degli investigatori dell'FBI per capire che cosa si fa o non si fa. Però attenzione, anche voi siete in vacanza, di conseguenza non rovinatevele, Quindi ci sono quattro regole universali, sia per lui che per lei. Numero uno. Allora, il fuso orario da stories. Cosa vuol dire? Che se non pubblica nulla è per 6 ore. Cioè non significa che su un yacht privato con delle modelle o lei con un surfista australiano, capito? Ma semplicemente magari gli si è scaricato il telefono, la rete non prende, che ne so, sta dormendo tranquillamente, si sta riposando, non andate in ansia. Regola numero 2: la trappola dello sfondo. Quando vedete le foto, smettetela di fare lo zoom millimetrico sui riflessi degli occhiali da sole o nei vetri dei locali per vedere chi c'è seduto vicino al tavolo, ok? Mi raccomando, state rilassati. Non fatelo, perché alla fine vi rovinate la vostra vacanza. Poi, attenzione, regola numero 3. Il visualizzato o ignorato delle 4 del mattino. Cioè, mandare un messaggio della buonanotte e vedere la doppia spunta blu senza risposta può creare diciamo dei mostri mitologici nella vostra mente. Regola d'oro: le notti i telefoni si dimenticano in tasca, non è un affronto personale, cioè può anche essere che sia addormentato. Non andate in para perché ha letto ma non vi ha risposto, non necessariamente vi sta tradendo, questo è il concetto. Ed infine, la vendetta dei contenuti: evita la gara a chi pubblica le foto, la foto più divertente o più sexy, per fare ingelosire l'altro. Ecco, non serve a nulla, mi raccomando. Quindi quattro regole ben chiare per non andare in ansia da separati. Ma la mia domanda è: quante volte siete andati in vacanza da separati, da divisi? L'avete fatto in passato? Come è andata? Raccontatecelo al 3332 688 688.

0: Gaga su Company. Ci fermiamo un attimo, ma continueremo a parlare di questo vademecum infinito, perché questo argomento veramente si sviscera in ogni dove, eh. Quindi ci sono i consigli per lei per disinnescare la sindrome da FBI, poi c'è anche insomma i consigli per lui, tutto quanto. Cioè è veramente un mondo, stiamo parlando delle vacanze da separati, ma attenzione di mantenere quella che è la privacy, non andare in ansia da gelosia. Ne parleremo tra poco qui su Company.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: Si scava tra le macerie in Colombia, colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4, oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Situazione critica a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Fawzi Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato. Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese, 19 oggi le città bollino rosso ed è allerta gialla per temporali in 6 regioni: Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Si è costituito in provincia di Lecce il 22enne che domenica ha travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi a prestare soccorso, è ora indagato per omicidio stradale. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei di Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri, mentre Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000. E da Cristina Scarpa, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
5: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks, evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
3: Company. Company Disc. Company Disc.

0: Crisscross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Lorenzo e la mamma. E il messaggio arriva da Camilla. Caduta la linea di nuovo.
1: Sebastiano?
0: Sebastiano?
2: Eccomi.
1: Sebastiano, allora questo
0: Sebastiano, vuoi rispondere?
1: Sebastiano, vuoi rispondere?
2: Aspetta, mi sento colpi.
0: Ma che cos'è?
1: Allora, facciamo una roba. Il nostro è il messaggio, lo abbiamo recapitato.
0: Sì. Ascoltati il podcast.
1: Ascoltati il podcast, uscirà tra qualche ora.
0: Prendi il telefonino e buttalo via.
1: Infatti, comunque, dai, tanti auguri di buon compleanno da tutti, da tutti noi di Company.
2: Grazie mille.
1: Adesso ci sente,
0: adesso si sente.
1: Dai, ciao, basta, Sebastiano, mi hai rotto.

0: Brunone Nazionale con All My Soul su Company, 14.50. Amici, ancora buon pomeriggio. Dai, che praticamente siamo arrivati alla prima, alla fine della prima ora.
1: Il primo gradino
0: è stato... a mollo, quindi dai, adesso è solo discesa. È solo discesa.
1: Non è detto.
0: È perché... detto, fidati.
1: Calcolando che non abbiamo mezza idea per l'argomento di dopo, è una grande salita e molto ripida.
0: Ma io sono fiducioso. Tra poco riusciremo a trovare la soluzione anche in quel caso. E quindi vedrai che sarà solo che discesa.
1: E allora, caffè. Go! Your summer, your experience. Fischelli a mollo on Radio Company. Fischelli a mollo!

0: con Dracula, la versione remix. Forse abbiamo l'argomento per questa ora, anche perché hai detto sì, no, ma boh, non si è capito.
1: No, mi va bene, sì, va benissimo, sicuro. Chiaro, devo soltanto pensarci un attimo, non è che posso subito risponderti al volo.
0: Io voglio le risposte subito.
1: Lo so, devi avere pazienza. Va comunque, bene. Amici, tra poco avremo bisogno di voi, dai che controlliamo l'ora.
0: Guarda che anticipo incredibile.
1: Un minuto alle 15.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Si incomincia con l'ultima ora, ma adesso abbiamo bisogno del vostro aiuto. Quindi 333-2688-688 e oggi parliamo di mondo distopico.
1: Sì, vabbè, dai. Allora, raccontiamola. Mi hai lasciato andare a prendere il caffè da solo come un cane abbandonato.
0: Non avevo voglia, amico mio, non avevo voglia.
1: Va bene, mentre fissavo la macchinetta che stava producendo il caffè, mi è venuta in mente questa cosa che ho fallito. Ho fallito la mia coltivazione di avocadi. Con oggi è
0: finalmente
1: fallita.
0: Dai, finalmente.
1: Era arrivata a un metro di altezza la pianta.
0: Ma poi cosa è successo?
1: Poi l'ho spostata dal bicchiere. L'ho messa nel vaso, solo che è un vaso non drenante, quindi non ha i buchetti sotto, e mi dimentico di bagnarlo e sono cadute tutte le foglioline e adesso
0: peccato.
1: È rimasto solo lo stelo in mezzo.
0: Vabbè, ma forse è ancora vivo, cioè forse ce la puoi ancora fare, cioè recupera.
1: L'ho lasciato 15 giorni senza acqua.
0: L'hai toccato così?
1: L'ho toccato, ho fatto un po' su e giù con la radice e è un po' tutto troppo duro. Non lo so, Rick.
0: Vabbè, se c'è qualcuno col pollice verde che può aiutare il nostro Chicco con la coltivazione
1: però
0: di avocado.
1: Il mondo distopico è questo, cioè immaginiamo che da domani non c'è più cibo su tutta la terra.
0: Va bene,
1: scompare
0: mamma mia.
1: Tutto il
0: ottimo,
1: cibo.
0: Mi piace.
1: E voi potete mangiare soltanto una di quelle cose che siete riusciti a coltivare.
0: O che avete provato in passato a coltivare, ok? Perché
1: non dovete proprio, cioè, che ne so, io ho la piantina di pomodoro, sono uscite le prime piantine, poi
0: certo.
1: È morto tutto, ma ci ho provato. Quindi
0: ma come mai sono morte tutte?
1: Credo sia sempre il problema del bagnare.
0: Ma perché, amico mio, è così semplice, devi bagnare le cose, cioè.
1: E poi l'ho abbandonata fuori casa, quindi le intemperie,
0: la pioggia, il vento, i sassi, quelle robe là. Vabbè.
1: Quindi
0: dai.
1: Puoi mangiare l'unica cosa che hai provato a coltivare in modo indipendente dal essere riuscito davvero a far crescere la piantina o no.
0: Allora comincio io che diciamo sono un po' l'avvocato del diavolo. Morto di fame, perché io non ho mai provato nella mia vita a coltivare
1: ma è
0: nulla.
1: Bello.
0: No, non lo metto in dubbio. Io non ho mai, cioè io veramente, ragazzi, non mi sono mai approcciato al mondo dei terreni o comunque degli orti,
1: piantine,
0: cioè,
1: da appartamento.
0: Ho sempre apprezzato quelle persone che magari con il piccolo orticello a casa facevano crescere qualcosa, ma dall'altra parte io dicevo ma che me ne fotte, figurati, io mai mi sporcherò le mani.
1: Però so che qualcuno là fuori tipo ha un pezzettino di orticello, riesce a far crescere le patate, e ci sono quegli ascoltatori che dicono porca miseria, riesco a farmi le patate.
0: No, sicuramente è una roba che poi ti rende anche orgoglioso, no? Una volta che arrivi all'obiettivo. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e messaggi vocali. Il mondo va letteralmente a farsi fottere
1: a rotoli.
0: A rotoli, cade tutto e non c'è più cibo nella terra. Ma l'unica cosa che potete mangiare sono le uniche cose che o coltivate o che in passato avete provato a coltivare.
1: Sì, siete sicuri di almeno sapere come funziona? Cioè, perché ci avete provato,
0: ecco,
1: e impegnandovi magari.
0: Sì, effettivamente riuscireste a mangiare qualcosa,
1: esatto,
0: direttamente dal vostro orto. 333-2688-688, vai con le risposte che siamo curiosi.

0: Mika e Pharrell Williams con Celebrate, molto happy, ci sta in questo martedì, ci tira sul morale, dai.
1: Assolutamente sì, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli a Mollo. Quindi abbiamo parlato oggi, anzi lo stiamo affrontando in realtà per un attimo, sì, io ho detto sono già chiuso, ho messo una croce sopra. No, dai, allora, mondo distrutto, non c'è più nulla da mangiare, il cibo è praticamente esaurito, però l'unica cosa che in un certo senso può soddisfare il vostro stomaco, la vostra fame, è ciò che siete riusciti a coltivare. Quindi in che cosa siete, cioè che cosa siete riusciti a coltivare nella vostra vita?
0: Magari
1: cose...
0: quelli della campagna sono un po' più agevolati.
1: Assolutamente
0: sì. Chi è in appartamento, ci sono comunque delle piantine d'appartamento possono nutrirti.
1: Per esempio, io non mi sono mai approcciato, però dall'altra parte qualcuno,
0: meglio così,
1: sicuramente meglio così da un lato, però qualcun altro molto probabilmente è dotato del cosiddetto pollice verde.
0: Tipo Stefania, ecco. Ciao Pischelli, penso che morirei di fame dopo 10 minuti.
1: Ottimo,
0: l'unica
1: Stefania.
0: Cosa che ho provato a piantare è stato il basilico, ma dimenticandomi di bagnarlo. E io tra l'altro con i pomodorini ho speso 8 euro per un'applicazione.
1: Certo.
0: Dove tutti i giorni dovevo fare la foto alla pianta e l'intelligenza artificiale mi diceva varie cose e in più mi arrivavano le notifiche ricordati di bagnare.
1: Beh, quindi scusami, sei proprio deficiente tu allora.
0: A me arrivava la notifica e ho detto che tra poco.
1: rimanda. Poi c'è Jessie Kwan che scrive ciao Pischelli, finalmente al completo. Io quest'anno e l'anno scorso sono riuscita a coltivare i pomodori datterini. Devo dire che quest'anno mi hanno dato sicuramente molta molta soddisfazione. I peperoni anche, sia la qualità grossa che quella fina. E che dire ragazzi, sono veramente molto molto contenta. E tra l'altro sono anche in appartamento. A proposito di peperoni e peperoncini, anche i miei nonni, vabbè, in questo caso super esperti di peperoncini, perché tra l'altro loro lo accompagnano praticamente con qualsiasi tipo di piatto. Cioè io ricordi
0: caffè e peperoncino,
1: no vabbè caffè e peperoncino no, però tipo pasta asciutta
0: peperoncino
1: classica, e poi il peperoncino a fianco, morso al peperoncino, e intanto poi mangiavi la pasta asciutta
0: e poi corri in bagno, che è uno spettacolo.
1: Fidati, no, io proprio non sono così amante del piccante, però conosco una persona per esempio che a parte la mia famiglia che deve mettere il peperoncino in qualsiasi cosa, e io ho detto a te non brucia mai il cuore.
0: Sì, è tipo mettere...
1: A te non brucia mai, no? No, a te c'è sempre tutto a posto.
0: È tipo mettere il ketchup nella minestra di verdure.
1: L'hai fatto?
0: Io da piccolo mettevo il ketchup ovunque, anche la maionese, dappertutto.
1: Dappertutto.
0: Poi ho smesso perché dai.
1: Ah, per fortuna ti sei reso conto che forse stavi facendo una cagata.
0: Questa cosa distruggerà. Polenta, fricco e maionese è una roba incredibile.
1: Davvero?
0: Però non ditelo in giro.
1: No, l'hai appena detto in radio, figurati.
0: Fa schifo.
1: 3332688688.
0: Allora, domani non c'è più cibo sulla terra.
1: Ecco.
0: Potete nutrirvi soltanto con qualcosa che in qualche modo avete provato a coltivare.
1: Piccola postilla.
0: La marijuana non vale.
1: Non vale rispondere
0: anche
1: Maria Maria.
0: Non la mangi.
1: Come fai? Esatto. Però vedi, anzi la
0: biscotti però
1: anzi con la marijuana sai che fame dopo.
0: Quello
1: è il problema.
2: Your summer, your experience. Pischelli Ammollo on Radio Company.
3: Pischelli Ammollo. Spot.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, 15-19 amici, Pischeglia, mollo, quindi domani il cibo del mondo è esaurito.
1: Catapum.
0: Non c'è più, catapum, scomparso, però l'unica cosa con la quale potete in un certo senso vivere e spamarvi è quello che siete riusciti a coltivare. Quindi siete bravi, avete il pollice verde, avete mai provato a fare delle piccole cultivation a casa vostra? Come è andata? Ecco, ci interessa.
1: Dennis è cintura verde di cultivation e dice patate, pomodori, zucchine, cetrioli, radicchio e seconda anche l'allevamento uova.
0: Ah beh, ci sta.
1: Adesso
0: poi
1: voglio una gallina.
0: C'è anche un'altra persona che dice ciao Pischeglia Mollo, ci sono tanti video su YouTube di tutto però alla prima volta, alla prima prova scusami, basta poco e se non funziona qualcosa magari devi fare qualche prova in più, soprattutto magari per chi ha tempo. Io ho provato per esempio una volta con un vaso i semi di anguria, purtroppo non è uscito nulla.
1: Sì.
0: Però e poi non capisco questo.
1: Con fagioli e cotone non è riuscito neanche lì. Tiziano da Sottomarina.
0: Tiziano
1: Rovente.
0: Da Sottomarina. Mannaggia la miseria. Manda un messaggio vocale. Facciamo prima.
1: No,
0: fidati.
1: No, meglio scritto.
0: Fidati.
1: Poi Marzia. Ciao ragazzi, mio marito veniva dalla città e non gli è mai passato per la mente di cimentarsi a fare l'orto. In difficoltà economiche, io che vengo dalla campagna ho fatto tanta verdura che ho conservato in freezer e in vasetti, oltre a mangiarla appena raccolta. Consiglio vivamente di provare il sapore totalmente diverso da quelle che si acquistano nei negozi. Ed
0: beh,
1: è per quello che io
0: sì,
1: questa settimana
0: certo.
1: No, che ero tardi, ma di solito arrivo con una schiscetta grandissima con il radicchio del nonno.
0: Beh, certo, assolutamente.
1: Che
0: comunque
1: ha un altro sapore rispetto a
0: come dicevamo poco fa, non solo un altro sapore, perché poi arriva prodotti della mia terra.
1: Concimato esatto. Col concime di mio nonno.
0: Esatto, concimato con i concimi nostri. Cioè voglio dire, comunque c'è anche un piccolo fattore di soddisfazione di quello che sei riuscito
1: è
0: a creare.
1: È quasi come un
0: no?
1: bambino.
0: Esatto,
1: quando vedi
0: sì.
1: Il pomodoro che nasce dalla pianta, io non l'ho visto.
0: Il pomodoro dice papà, papà.
2: Il contadino dice che con la marijuana la maniera più stupida per usarla è fumarla,
0: sì,
2: ci puoi fare la farina, ci puoi fare i dolcetti, che ci puoi fare? Tutto ci puoi fare! Ci puoi fare andare una macchina
0: non
2: con
0: lo
2: la
0: so,
2: marijuana.
0: Rick.
2: Oh ragazzi! È solo perché le multinazionali vada.
0: Qui tocchiamo chiaramente altri discorsi, apriamo parentesi che insomma sarebbe impossibile poter spiegare in così poco tempo, però
1: allora,
0: effettivamente con la marijuana si possono fare tantissime cose, ma noi non vogliamo toccare di più l'argomento.
1: Nel senso che
0: cosa vuoi fare con la marijuana? Allora, elenchiamo le cose che puoi fare con la marijuana.
1: Ho appena cercato i semi di marijuana,
0: canapa, 8 euro,
1: li ordiniamo, se vuoi la coltiviamo qua. Quella, non quella col papa panf, l'altra,
0: quella senza THC.
1: Quella un po'.
0: Come faccio a sapere queste cose?
1: Quella un po' da fighetti, dai.
0: Quella è papa panf.
1: Ma fai
0: esatto.
1: Quello, i biscotti.
0: Oh, ti immagini, adesso arrivano delle foto con ciao, questa è la mia vasca da bagno. queste lampade a luce UV. Guarda quante.
1: Sai, arriva il nostro editore e fa: come mai nell'ufficio di Gianluca Vaccini hanno installato delle lampade che fanno una luce strana?
0: Ad un certo punto vedi che il nostro gruppo radiofonico, raga, 8 milioni in più di fatturata, incredibile. Non sappiamo come sia successo.

0: con Girl Next Door su Radio Company. Stiamo parlando un po' di apocalisse. Da domani finisce tutto il cibo, puoi mangiare soltanto, diciamo, ciò che sei riuscito a coltivare. E volevamo fare un saluto a un Vicenza Storro.
1: Mi fa molto ridere che Cannabis Store ci ascolti, no, comunque.
0: Ha detto: ecco, mi presenta, avete bisogno?
1: No,
0: dopo ci sentiamo.
2: Ciao Pischelli.
1: Ciao Domenico.
2: Allora,
1: ciao.
2: Io quando ero in quel di Aviano, sì, Massure precisamente,
0: mie parti,
2: ho provato per diversi anni a fare l'orto con la mia ex compagna.
1: Oh, e com'è andata?
2: E mi è riuscito abbastanza bene. Abbiamo coltivato pomodori, cetrioli,
1: bello,
2: insalata. Dove invece abbiamo peccato è l'anguria.
1: L'anguria?
2: Abbiamo provato a coltivare l'anguria ed è praticamente, quando era diventata matura, uscita praticamente rosa, anzi era più bianca. Faceva letteralmente cacare, anche come gusto.
0: Che non sia una tipologia di anguria, perché il melone.
1: Dai, il melone bianco, c'è anche il melone, c'è tipo il melone bianco, il melone giallo, classico, poi un po' quello un pochino più arancione. Ma scusami, ma quali sono le condizioni per coltivare un'anguria? Cioè, io credo che coltivarla al nord Italia rispetto che al sud Italia ci sia una differenza.
0: Allora, io ho mangiato nei giorni scorsi un'anguria coltivata a Pordenone,
1: certo,
0: grandissima così,
1: sì,
0: buonissima.
1: Buonissima.
0: Sì. Però non so quali siano le caratteristiche.
1: Ma sei sicuro che fosse prodotta?
0: Sì, la fanno i miei zii. Allora, dicono,
1: vabbè, magari importata dal sud Italia e spacciata.
0: No, è piantata lì e cresciuta lì in territorio friulano.
1: No, magari è stata impiantata in un terreno pugliese, per esempio, e poi è stata presa la zolla di terreno.
0: C'è una regola: non avere a che fare con i pugliesi.
1: Pordenone, non lo sapevo.
0: Allora, per coltivare l'anguria, zio Google dice: clima caldo, quindi tra i 24 e i 30 gradi. Nell'ultimo periodo
1: e
0: ci siamo. Esposizione in pieno sole per almeno 8 ore al giorno e un terreno fertile, soffice, ben drenato e ricco di sostanza organica.
1: Che significa concimato per bene, ok, concime del nonno, va bene, ottimo, abbiamo risolto l'arcano. Poi qualcuno in realtà va un pochino fuori tema e dice: io mi mangio le uova delle mie galline, per esempio. Però poi per quanto riguarda invece le verdure non saprei, andrei sulle piante selvatiche come per esempio le foglie di malva, quando ci sono, la portulaca e il tarassaco. Ciao da Emanuele.
0: Che poi il discorso galline e uova è ancora più complesso, perché la piantina va bene, la gallina devi comunque darle da mangiare e poi lei di conseguenza deve fare l'ovetto.
1: Certo, sì, infatti è vero, quindi ci può stare. Fermi tutti, perché Jessie Kwan scrive: ragazzi, c'è anche l'anguria gialla. Mai assaggiata, sono curioso.
0: Però comunque Domenico ha sbagliato qualcosa, perché la sua era bianca.
1: Vabbè, dai, magari ne ha inventato un tipo di anguria.
0: Un po' di colorante dentro con...
1: Forse a lui non piaceva. Se l'avesse fatta assaggiare a qualcun altro, forse quella persona diceva: cavolo,
0: ci ha detto
1: figo,
0: che fa cacare.
1: Dai, 333-2688-688. Mettiamo caso che domani il cibo del mondo, in un certo senso, fa let's go, finisce improvvisamente. Potete mangiare soltanto quello che coltivate a casa o quello che avete provato magari a coltivare
0: tentativi,
1: in passato. Quei tentativi lì. 333-2688-688.

0: chiama Ocean House, Jubel su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. Allora, abbiamo aperto in realtà un vaso di Pandora per quanto riguarda la questione angurie.
1: Sì.
0: E sono arrivati un sacco di consigli.
1: Ci
0: per esempio,
1: voglia di coltivarle.
0: No, ci viene anche voglia di mangiarle le angurie.
2: Per il tema dell'anguria, semplicemente perché la raccolta troppo presto.
0: Ecco, vedi.
2: L'anguria va raccolta quando il picciolo, insomma, la pianta si secca e quasi si stacca dall'anguria. Allora è pronta da mangiare.
0: Beh, per esempio c'è anche Manuela che scrive: ragazzi, il problema delle angurie è capire quando sono mature, perché anche se sono grandi magari a te sembrano che effettivamente lo siano mature, se suonano a vuoto a volte sono crude, verdi e aspre,
1: tipo le nostre teste, stessa roba
0: esatto. Uguale. Quando voi bussate sentite proprio il rimbombo, ecco, riverbero per mille
1: e senti aiuto.
0: Esatto, questo è il nostro quello è il nostro piccolo cervello. Va bene amici, dai, facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
3: Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
4: Fiscalia Mollo! Spot!
5: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Mortoro, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
8: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Come back.

0: Dice Joel Corry nella sua Whisper qui a Radio Company, in Brutti ma in costume.
1: Vado.
0: Dove oggi interrompimi pure quando vuoi.
1: Vado.
0: Oggi vi abbiamo chiesto che cosa vi manca, di che cosa sentite la mancanza delle estati, pensando alle estati degli anni 90.
1: Sì, allora la quantità di discoteche locali aperti, le auto con la musica a palla, le Uno Turbo, le Renault 5 GT Turbo con gli scarichi aperti. Molto bello.
0: È vero.
1: Andare in giro in motorino in pantaloncini corti e maglietta.
0: Sì.
1: Perché poi queste cose sono anche commisurate all'età, cioè quanti anni avevi, quello che facevi, quindi non è soltanto l'estate, ma è estate a quegli anni, capito? Ciao amici, dell'estate di quegli anni mi mancano le tedesche.
0: Le tedesche?
1: Le tedesche.
0: È vero, cioè, c'era comunque l'abitudine delle famiglie tedesche scendere sull'Adriatico.
1: E mollare le loro figlie, alla loro sorte, diciamo. Ecco.
0: Sì, era veramente. Hai detto bene, poverine.
1: Poverine, sì. Il Festival Bar è notte horror su Italia 1. Ciao da Erika, poi. La sagra di paese in cui da bere e da mangiare costavano pochissimo e ti distruggevi. Ok, le canzoni estive di quegli anni. Negli anni 90 facevo le medie, quindi rimpiango i 3 mesi di vacanza.
0: Ok,
1: è vera sta cosa, cioè 3 mesi, ti rendi conto? Vabbè.
0: Sì.
1: Ciao, non è una cosa solo legata agli anni 90, ma all'età. Le compilation che si facevano con le cassette e le canzoni dell'estate, molte registrate dalla radio. E diciamo che la verità è che poi la radio negli anni 90 aveva tutt'altra importanza.
0: Per la musica c'eravamo solo noi.
1: Sì,
0: e gli album da comprare.
1: È vero. Incontrare la gente conosciuta per CB. Grande. La sera ci si dava appuntamento e così nascevano le prime compagnie.
0: Esatto, beh, tu lo fai ancora, solo che adesso col CB parli con quelli che stanno tipo in Groenlandia, no?
1: No, faccio ASMR.
0: Fai ASMR.
1: Sono Cucciolotto.
0: Ok.
1: Cucciolotto 98.
0: Cucciolotto
1: 1898.
0: Ah, ecco, infatti, non mentiamo.
1: Allora, delle stati 90 rimpiango le serate a giocare a carte e cucciolone, anche due senza pensieri costavano 750 lire, oltre che i primi baci, Sandra, va bene. Dell'estate anni 90 rimpiango le sagre di paese, anche se ero piccola la sera potevo andare alle giostre, il paese era piccolo ma si riempiva di tutti i ragazzi e le ragazze dei paesi attorno venuti in motorino, così conoscevi molte persone e ci si divertiva un sacco. Jenny, vera sta
0: è vero.
1: Sentiamo.
2: Sapete cosa rimpiango? I gelati che erano molto più grandi, tipo il cornetto Maxi che era gigante.
1: Maxi,
2: adesso succede. Sembra che li facciano i puffi gelati. Una boccata sono già finiti.
1: È vero.
2: Sono una tristezza. Costano il doppio e ce n'è di meno.
1: È vero, vero, vero.
0: La shrinkflation si chiama. Ne abbiamo anche parlato proprio nel programma.
1: Sentiamo.
3: Io rimpiango i tamarri che in macchina giravano con lo stereo a tutto volume, dove praticamente sentivi il basso che ti faceva vibrare il petto. Anche perché io all'epoca non avevo ancora la patente, avevo appena 14-15 anni. E quindi l'invidiavo.
1: È vero. Si facevano anche le gare, sai che c'era l'impianto in macchina più che suonava più forte.
0: O il cinquantello più rumoroso, che correva di più.
1: Sì, è vero. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritti o vocali, scegliete voi.

0: Tu cosa fai questa sera? Il disco di Roemi qui a Radio Company in Brutti ma in Costume. Adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: E parliamo di truffe. La Polizia di Stato mette in guardia da una nuova truffa online che viaggia via email. Nel messaggio si accusa falsamente il destinatario di aver visionato materiale pedopornografico o altri contenuti illeciti. Chi risponde può ricevere una seconda comunicazione con richiesta di denaro per chiudere un presunto procedimento penale. Le email utilizzano loghi, firme e riferimenti a uffici di polizia, ma sono completamente false. La polizia ricorda che non notifica mai provvedimenti giudiziari via email e non chiede pagamenti di sanzioni o ammende in questo modo.
2: Grazie a Vittorio Ferro, time out per noi.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.

0: Olivia Rodrigo qui a Radio Company, Brutti in costume. Oggi vi abbiamo chiesto qual è la cosa che vi manca, quella per la quale avete un po' di rimpianti del magone delle estati degli anni 90.
1: Allora, ciao, la musica, girare il motorino in due senza casco e i muretti dove ci si trovava tutti quanti, i muretti in giro per le città, insomma, capito?
0: Però mi sa che già negli anni 90 in due senza casco non si poteva, eh?
1: Dipende, forse nei primi sì,
0: forse 91, neanche 92. Mi sa che poi neanche è subentrato il casco obbligatorio.
1: Vabbè. Incontrare la gente per caso in giro al mare, diciamoci la verità, in quegli anni si conosceva un botto di gente nuova. E poi mi scrivono: estate 1992, Jesolo, avevo 19 anni, conobbi una ragazza stupenda, una svizzera, mora con gli occhi verdi, uno spettacolo, wow. Non la dimenticherò mai, rimpianto non aver avuto l'esperienza che ho oggi in fatto di donne. Capito?
0: Bene. Conosciuto anch'io una svizzera quando ero...
1: Io con formaggio, due fette di pane,
0: un tosta hai conosciuto praticamente.
1: Ottimo. 17:04.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: passo ben solto. Atlas.
1: Sì, no,
0: è scritto così.
1: Sì, no, ma si può leggere Atlas. Sì, ho controllato.
0: Grazie.
1: Ho controllato l'altro giorno. L'ho fatto per te, amore mio.
0: Grazie. Allora, abbiamo una piccola pausa da fare, sì. Ma tra poco ritorneremo. Parleremo di un'indagine della Guardia di Finanza. Molto interessante.
1: Ti riguarda?
0: No.
1: E allora
0: no.
1: Non mi interessa. No. Se non ti riguarda,
0: perché?
1: Non voglio
0: scusa,
1: neanche sapere.
0: Ho capito io. A tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume. Su Radio Company.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: DJ qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove adesso parliamo, se volessi fare il doppio senso direi, parliamo di prezzi alla pompa, ma sì, in realtà è vero.
1: Parliamo esattamente di un blitz che è stato fatto tra marzo e luglio 2026, quindi insomma concluso poco fa,
0: negli
1: poco tempo
0: mesi.
1: Fa, negli ultimi giorni, esatto, con dei risultati insomma un po' preoccupanti che riguardano ovviamente i carburanti, i distributori, le pompe di benzina e così via. Allora, qui leggo che su 3.428 impianti controllati,
0: sì, 3.428
1: sono state contestate 2.279 violazioni,
0: che è un po' tanto,
1: tanto, cioè, sì, sono, è il 66,5% degli impianti che sono stati dichiarati più o meno fuori legge.
0: Ok, in che senso? Allora, due pompe su, più o meno,
1: ecco, adesso ti leggo, due pompe su tre presentavano irregolarità dalla mancata esposizione chiara dei cartelloni, e qua insomma la cosa più leggera insomma, diciamo, fino alla ben più grave, leggo, difformità tra il pezzo, tra il prezzo pubblicizzato e quello effettivamente addebitato all'erogatore.
0: Cioè, quindi pratica, ce n'era uno pubblicizzato, però alla pompa, cioè alla macchina, sì, ce n'era un altro.
1: Esatto. Sono stati sequestrati durante tutto l'arco di questi blitz 20 milioni di chili di prodotti energetici, sequestrati, quindi cose spacciate per altre cose, mettiamola così. Non per ultimo, in questi giorni stanno venendo fuori quei problemi legati proprio all'inserimento di acqua.
0: Sì, è vero, a Roma, no?
1: Ok, cioè, quindi ce ne stanno facendo un po' così. 265 persone denunciate e 6,5 milioni di chilogrammi di carburante consumati in frode, cioè dove in pratica hanno fatto un po' di carte un po' false.
0: Sì.
1: Oppure carburante che non arrivava, non era dichiarato.
0: Lo facevano arrivare da posti.
1: Sì, esattamente.
0: Cioè provenienza ignota.
1: Esattamente.
0: Diciamo.
1: Quindi
0: loro erano anche figli di madre ignota, se vogliamo dire.
1: Esatto. Con Radio Company.

0: Baiana Mazzassari, Christopher Barbatuques e adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Il caldo estremo non mette in difficoltà solo chi guida, ma può danneggiare seriamente anche le auto. Secondo Federcarrozzieri, nei casi più gravi i danni provocati dalle alte temperature possono arrivare fino a 16.000 euro per vettura. A soffrire sono soprattutto gli pneumatici, ma anche le batterie e il motore con maggiore usura, perdita d'efficienza e rischio di surriscaldamento. Nell'abitacolo, dove si possono sfiorare i 70 gradi, plastiche, cruscotti e guarnizioni dei sedili rischiano di deteriorarsi più rapidamente. Anche la carrozzeria può presentare danni alla vernice dopo una lunga esposizione al sole. Gli esperti dunque consigliano di controllare regolarmente gomme, batteria e liquidi di raffreddamento.
2: Arriverà giovedì 10 settembre la nuova stagione di X Factor, che oltre alla presentatrice Giorgia e ai giudici confermati Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia, vedrà la presenza del nuovo giudice Irama, che si calerà nella gara settimana dopo settimana tra auditions, bootcamp e last call prima e poi con il live show. E da 6 al 23 dicembre sarà protagonista del suo tour A Chi Ci Sarà Sempre. Arriva Cabana!

0: Banal disco di Rama, e tra poco invece arriverà anche Cervelli in Fuga con ovviamente i nostri partner amici San Marco Petroli, che ci consentiranno di regalarvi 50 euro di buoni carburante, quindi meglio di così si muore.
1: Sì, anche perché hai detto tutto tu, quindi andrei in pubblicità.
0: Molto bene, molto bene. Tra poco
2: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.

0: Festival Bar anni 80, Tracy Spencer. I protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

0: HX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
6: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
5: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Bad Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Yes, Calvin Harris con Dua Lipa e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Dai. Va bene? Ti piace?
2: Chi sei, Shakira?
0: Anche questa sera qualcuno potrà portarsi a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Il cui motto è pieni di
0: qualità.
2: Li riconosci dal
0: leone.
2: Graur, dal leone, e anche dal fatto che c'è la F101, la benzina speciale, che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che riduce gli attriti interni, limita le usure, in particolare tra cilindro e pistone, e quindi ci sono minori costi di manutenzione.
0: Che bello, se i video tutorial avessero le tue spiegazioni grafiche, guarda, sarebbe una cosa incredibile.
2: Sì.
0: Va bene, vediamo le categorie: atletica leggera, geografia portoghese, musei e astronomia. Le ripetiamo: atletica leggera, geografia portoghese, musei oppure astronomia.
2: Yeah.
0: Scegliete una di queste categorie, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688, vi faremo una domanda, ci sono le risposte, se la risposta è giusta, 50 euro sono vostri. Facile, no? Cioè, facciamo così tutti i giorni. 3332688688, atletica leggera, geografia portoghese, musei oppure astronomia.

0: Por el mundo, Carol G e Manu, ciao. E adesso giochiamo con Checco. Uè, Checco. Con Francesco della provincia di Padova, che però sta tornando dalla montagna.
1: Sì, perché è in ferie.
0: È in ferie, beh, insomma, ci sta, beato lui. Ciao,
2: sì,
0: Francesco.
2: Buonasera a tutti.
1: Ciao,
2: buonasera,
1: come stai?
2: Buonasera a tutti.
1: Come va?
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Sì, come
2: ciao.
1: Va? Ciao. Ok.
2: Bene, bene, ah, okay. Bene, grazie. Sto bene. Tornando dalla montagna e una settimana di relax, dai.
0: Bene, ci bene, sta. Bene. In quale montagna sei andato?
1: Dove, dove?
0: Dove?
2: A Trento, a Campodenno.
1: Ah, Trento.
0: Ok, va bene.
1: Molto bene, molto bello il Trentino, tra l'altro.
0: Mm-hmm.
1: Molto
0: anche,
1: più bello
0: anche le Trentine.
1: Le mele Trentine, esatto. Volevi dire, sì, certo. Sì, sì. Allora, certo, Francesco, tu hai scelto atletica leggera, giusto?
2: Sì.
1: Molto bene. Allora, sto per farti la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta, una sola, ovviamente quella giusta. Poi dirò via con il tempo, da lì 10 secondi, mi raccomando, non farli assolutamente scadere. E sei pronto?
2: Ok. Sì, certo.
1: E allora possiamo andare con la domanda della categoria atletica leggera. Francesco, la domanda è questa: quanti ostacoli ci sono nei 110 metri maschili? Quindi nei 110 ostacoli, questo è il nome della specialità.
2: Okay.
1: Quanti ostacoli ci sono? A, 9, B, 10, C, 11. Via con il tempo. Saranno 9, 10 o 11?
2: 10.
1: Sono 10?
0: Sono 10!
1: È certo che sono 10!
0: Li ho fatti tutti, me li ricordo!
1: Sono 10!
0: Sono 10, sono 10! Bravo Francesco, ti porti a casa 50 euro! Molto bravo, molto bravo! 50, prego, 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli e un buono da 50 che ti arriva a casa e che ovviamente potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP!
1: E affiliati!
0: Molto bene! Ciao Francesco, buone ferie!
1: Ciao!
2: Grazie mille, buon lavoro, buona
3: ferie! Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervelli in fuga! Cervelli!

0: Days, Martin Garrix, U2, e ora gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Un'occhiata al tempo per domani: tempo in prevalenza soleggiato, molto caldo e afoso ancora da metà giornata, aumento della nuvolosità sui rilievi, seguita da brevi rovesci o isolati temporali di calore, più probabili nelle Alpi, lungo l'Appennino e occasionalmente anche nelle zone interne delle regioni tirreniche e della Sardegna. Temperature senza grandi variazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornati, stream.it o scaricate l'app.
2: Grazie Vittorio Ferro, a domani
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume.

0: detto tutto lui.
1: Mi sa che qualcuno ci sta spingendo a dire ciao, sì, a sì, salutare,
2: ad andarsene.
1: Anche
2: proprio.
1: Se torniamo domani.
2: Domani, domani sì, domani. Domani. Dai,
1: ci hai
2: sì.
1: pensato per un
2: sì,
1: attimo?
2: Ci ho pensato un secondo.
1: Hai alzato proprio lo sguardo al cielo.
2: Sì, domani.
1: Cioè, la tua RAM, se un attimo sì, ha incespicato. Torniamo domani, sempre tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi
2: e zero discussioni. Yeah. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
2: Grazie anche ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso arriva Stefano Conte. Ciao.
3: Sì. Radio Company Time.
2: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Can't wait, Bobo Sinclair. Per gli amici, Bobo. Lo dico. Diamond Sele Friante con Chiesa, l'abbiamo sentito, la sua I Can't Wait, che ufficializza l'inizio di questo 11 di agosto 2026 con tutti in lista. Club Privé.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Sì. Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: La sera è tutti in lista, ogni sera, dalle 18 qualche minuto fino alle 20 siamo insieme con tutti in lista Club Privé, la versione estiva, che poi noi continuiamo, andiamo avanti, non ci fermiamo, tutto il mese di agosto saremo con voi, per quelli che non si fermano come noi, per quelli che sono già in vacanza, che sono in ferie, sono moltissimi, perché l'ho già detto quando eravamo in onda con il Belli Conte Show, ho incontrato tantissimi amici che, mettiamola così, sono venuti a trovarci in quello di Porto Santa Margherita, ma in realtà non erano lì solamente per godersi i fuochi, la serata dove abbiamo fatto musica e tutto quanto, ma erano lì anche semplicemente per venirci a salutare, perché non lavoravano, erano in una settimana di vacanza, ma da casa sono venuti praticamente nella località di mare per fare festa con noi. Quindi sono moltissimi anche quelli che, mettiamola così, sono a regime pieno, però vanno al 50%, e quindi magari hanno più l'opportunità di partecipare, più entrare in discussione con noi, più partecipare con tutti in lista, insomma oggi un altro tema di quelli che creano proprio quella discussione così, come piace a noi, da bar, per il bar Conte, come ha definito qualcuno. Il numero ve lo do fra un attimo, intanto voglio salutare il Ciringhito che è in regia con me, presente, salve, da parte mia, pronti anche con tanta musica, abbiamo iniziato con Bob Sinclair, si continua con Clara e San Giovanni, le

0: anche d'estate, belle le ragazze, questo tributo di Clara e San Giovanni, mentre noi siamo pronti con tutti in lista per questo racconto, che poi sarà occasione di discussione anche stasera per gli amici di Tutti in Lista, mi raccomando. Allora, ieri sera un concerto in omaggio a Fabrizio De André in Sardegna, una spettatrice si è alzata in piedi e ha interrotto l'esibizione perché tra il pubblico c'era Matteo Salvini, seduto vicino ad Orighezzi, vedova di De André. La ragazza ha detto di sentirsi offesa dalla sua presenza a un evento dedicato a un cantautore con idee politiche completamente diverse dalle sue. È intervenuta la stessa ad Orighezzi, che pur dicendosi di sinistra ha difeso la presenza di tutti, dicendo la musica deve unire, cioè la musica non è che deve entrare su idee politiche. Quindi tra l'altro è intervenuto anche lo stesso Diodato, che ha detto, è intervenuto anche il cantante Diodato, che ha detto di rispettare sia chi resta sia chi va via, ma che non se la sente di cacciare nessuno, cioè quindi non si è sentito di appoggiare l'iniziativa di questa ragazza che si è sentita particolarmente offesa. Poi è arrivato l'affondo della nipote di De André, Alice, che ha detto che le idee di Salvini sono diametralmente opposte a quelle del nonno e che probabilmente lui davanti a quella scena avrebbe fermato il concerto. E allora a questo punto vi chiediamo, al di là poi dell'idea politica che uno possa avere, perché qua non la voglio buttare sulla politica, ma voglio più andare sulla musica, cioè la musica deve unire tutti, anche chi ha idee politiche opposte a quelle dell'artista, o è giusto contestare apertamente chi si presenta a un evento in cui non si riconosce dai valori celebrati? Perché in questo caso magari non tutti si... Ripeto la domanda: la musica deve unire tutti, anche chi ha idee politiche opposte a quelle dell'artista, o è giusto contestare apertamente chi si presenta a un evento in cui non si riconosce nei valori celebrati? Cioè, come se, adesso non so, magari uno non si riconosce proprio nella musica di Marilyn Manson e in quello che dice, e quindi uno si alza e dice no, tu non hai diritto di stare qua perché al concerto di Marilyn Manson non c'entri niente. Per fare un esempio di qualcuno che magari si allontana un po' da questo discorso. Voi che ne pensate? 333-2688-688 per dire la vostra all'interno di Tutti in Lista. C'è pausa con Dirty Cash, Money Talks.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: insomma, questo DJ e producer ormai di fama internazionale che aveva già rifatto questo pezzo qua. Stiamo parlando dell'altra estate, perché non è neanche questa. Mentre noi siamo pronti a sentire i primi messaggi degli amici in lista con noi al 333-2688-688. Sentiamo.
1: Ma che discorsi sono che la musica deve unire tutti? Le canzoni hanno dei testi, se i testi sono impegnati, le canzoni sono impegnate, non può unire tutti. Chi la pensa in maniera diametralmente opposta al testo impegnato vuol dire che non ha ascoltato il testo.
0: Sì, ma questo l'ha detto Dori Ghezzi durante il concerto, non è che l'ho detto io, cioè l'intervento di Dori Ghezzi è stato vedova, tra l'altro, di De André, si è alzata difendendo la posizione dicendo la musica dovrebbe unire tutti quanti, quindi tutti quanti possono assistere, poi non condividere, ma assistere sì, cioè mettere un divieto sulla musica che uno deve ascoltare non le sembrava giusto in quel momento. Voi che ne pensate? Fra un attimo si ritorna insieme con Tutti in Lista, Club Privé.

0: d'amore. Ieri sera c'è stato questo concerto omaggio per Fabrizio De André, interrotto l'intervento di Dori Ghezzi, oggi l'intervento di Alice, nipote di De André, che ha parlato, ha detto la sua, insomma l'ha espressa via social. Da lì la domanda di stasera: la musica deve unire tutti, anche chi ha idee politiche opposte a quelle dell'artista, o è giusto contestare apertamente chi si presenta a un evento in cui non si riconosce nei valori celebrati? Sentiamo chi c'è in lista.
1: La musica, lo sport, gli eventi uniscono le persone, le idee politiche non c'entrano nulla su questo discorso, ma purtroppo la sinistra si deve aggrappare su ogni cosa perché non ha argomenti, non sanno più cosa fare, cosa dire, si aggrappano solo a queste cose.
0: In questo caso era il singolo che si è lamentato, cioè la persona che si è alzata in piedi, la ragazza, dicendo non posso stare zitta dinanzi alla presenza di questa persona, quindi non era stato sollevato dal punto di vista politico, era questa ragazza che interpretava così il suo pensiero, poi appoggiato dalla nipote, non appoggiato da Dori Ghezzi, che sarebbe la moglie di André, insomma c'è stata tutta questa discussione, da qui la domanda di oggi. Swedish House Mafia insieme

0: Sentiamo chi c'è già sulla porta per entrare. Per
1: ciao Conte, Simone dalle colline del Prosecco.
0: Ciao Simone.
1: Stiamo diventando un paese veramente ignoranti, perché adesso se ci mettiamo a guardare anche la politica sulla musica, la musica non è, deve aver confine, come cantava, non mi ricordo come si chiamava la mia banda suona rock.
0: Ivano
1: la
0: Fossati.
1: Musica non ha confine, come se io adesso, prendiamo un altro esempio, vado al cinema, sto guardando un film, vedo uno che pensa diverso da me e gli dico vai fuori, perché? Ma che discorsi sono? La musica deve essere intoccabile.
0: Perché magari qualcuno si è appellato, come si è appellata anche la nipote, dicendo fa riferimento non tanto alla musica ma ai testi. Sì, ma i testi sono tante le canzoni, non è che c'erano quelle un po' più impegnate su certi valori, ma ce ne sono altre che sono universali secondo me e possono starci in un concerto per qualcuno che magari apprezza generale, che molti hanno cantato anche con Vasco Rossi, e non penso che insomma si sia solo esclusivamente dominio di André. C'è un altro pezzo, quello di Adam Porte con Camila Cabello, la sua Move.

0: bellissimo da riascoltare ancora una volta. Ciao Company, secondo me non si può vietare a nessuno di essere presente da qualche parte. Poi, se questa persona professa ideali che sono contrari a quelle che il cantante esprime, è lui che fa la figura da incoerente, come direbbe Emilio Fede, che figura di merda. Saluti da Stefania. Però in questo caso è qualcun altro che si è messo a giudice. È quella la cosa che ha fatto un attimo a discutere, cioè che ci sia stato qualcuno che mi ha detto: non posso accettare la presenza di questa persona durante un concerto di qualcuno che professava altre idee. Quando poi la musica che ha fatto, continua a ribadire, era talmente tanto ampia e parlava di talmente tante cose, come Volta la carta, che è la storia di una ragazza, di una storia d'amore, cioè potremmo citarne veramente tantissime, dove non è che si abbraccia solamente un'idea, cioè ce ne sono tante, anche di vita vissuta e di storie raccontate, quindi magari uno può ritrovarsi in altri pezzi, non in alcuni. C'è Siena Spyro con Material Lover in arrivo.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: Diana Spyro, grande successo del momento, all'interno di tutti in lista Club Privé, ancora amici in lista con noi, sentiamo.
1: Allora io dico che la musica dovrebbe unire piuttosto che dividere, comunque sì. Siamo in Italia, la politica è tifo da stadio, okay. Però voglio dire, adesso anche gli artisti che prendevano una certa posizione non sono poi così da ammirare, okay. Tanto più che noi pensiamo che votassero di sinistra o di destra, ma quando erano da soli nel gabbiotto
0: non si sa di nessuno,
1: ce li lasciano, comunque va bene, buonasera a tutti,
0: non si sa di nessuno, ci fermiamo un istante, torniamo fra poco con tutti in lista.
2: Radio Company, tutti in lista Club Privé.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Show. 30 anni di emozioni da vivere con la colonna sonora che ha caratterizzato 30 anni di musica. In console Harry Morri DJ e DJ Nick. Il viaggio con una delle vincitrici del Festival Bar anni 80, Tracy Spencer. I protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

0: HX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Antidroga, il pezzo di Emma e Fabri Fibra che abbiamo sentito. Da dove siamo partiti? Da ieri sera, questo concerto in omaggio a Fabrizio De André in Sardegna. Una spettatrice si è alzata in piedi e ha interrotto l'esibizione perché tra il pubblico c'era Matteo Salvini, seduto vicino a Dori Ghezzi, vedova di De André. La ragazza ha detto di sentirsi offesa dalla sua presenza in un evento dedicato a un cantautore con idee politiche completamente diverse dalle sue. È intervenuta anche Dori Ghezzi, che pur dicendo è salita sul palco, tra l'altro Dori Ghezzi, non è che ha parlato così, che pur dicendosi di sinistra ha difeso la presenza di tutti, la musica deve unire. È intervenuto anche il cantante Diodato, che ha detto di rispettare sia chi resta sia chi va via, ma che non se la sente di cacciare nessuno. Poi è arrivato l'affondo, ma questo il giorno dopo, quindi praticamente oggi, della nipote di De André, Alice, che invece ha detto che le idee di Salvini sono diametralmente opposte a quelle del nonno e che probabilmente lui davanti a quella scena avrebbe fermato il concerto, ma non so se avrebbe mandato via però la presenza. Cioè, conoscendo il nonno, avrebbe discusso, avrebbe dialogato, forse avrebbe aperto anche un dibattito, ma non avrebbe mandato via nessuno. La musica deve unire tutti, anche chi ha idee politiche opposte a quelle dell'artista. È giusto contestare apertamente chi si presenta a un evento in cui non si riconosce nei valori celebrati e soprattutto nei testi raccontati, secondo chi ci ha detto, anche magari ha mandato il messaggio in apertura di Tutti in Lista. Sentiamo chi
1: ci dice. Ciao Conte, allora credo che la musica sia un evento che dovrebbe perlomeno unire tutti. Non c'è destra, non c'è sinistra, perché è musica, punto. Se a me piace un cantante di sinistra, anche se sono di destra, e al contrario, posso andarlo a vedere. Nessuno deve dirmi di andare via perché non sono delle sue idee politiche. Ho trovato proprio una stronzata il fatto di interrompere tutto e di mandare via un leader politico che era andato là solo per ascoltare la musica.
0: Ma anche perché uno può stare, senza citare ovviamente chi era presente ieri sera, ma qualcuno può stare anche al centro e quindi può andare da una parte e dall'altra, può stare anche al centro, e quindi mi sembra che tutti quanti possano avere questa possibilità. DJ Goya insieme a Jason Derulo, Michico.

0: Micicco, eccolo qua. Allora, DJ Goya, Jason Derulo. Mentre stavo guardando, insomma, le risposte che arrivano al 333-2688-688, ma abbiamo già qualcun altro alla porta.
1: Questa qui non era mica a posto, no. Però che cavolo c'entra la politica con la musica? La musica deve unire tutti, basta. Cosa c'entra destra, sinistra? Ma che cavolo i discorsi sono? Stava veramente proprio malata al cervello questa.
0: No, questa ha contestato dicendo che non accettava la presenza perché infastidiva questa cosa qua, che ci fosse qualcuno. Però è perché vietare? Cioè, la domanda forse è lecita, perché vietare? Fra un attimo altre risposte. Intanto Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Radio Company. The summer is magic.

0: brano del passato e uno del presente, soprattutto quello del passato degno di nota, un Robert Miles con The Freedom. Poi, dito nella piaga, Businessman, vanno a chiudere così questo appuntamento di One Love, One Live per questo martedì. Ci sentiamo domani con la Family dalle 6.30 puntuali e poi di nuovo domani sera con One Love, One Live. Ciao!
1: Radio Company Time. Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: bites on your belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops. Yeah, let's go to the beach.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, una nuova puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. Ciao Daniele Belli, ciao anche dal DJ Nick. Come ogni puntata, insomma, noi stiamo viaggiando a nord, sud, est, ovest dell'Europa con questa sorta di Pechino Express che ci accompagna praticamente in ogni puntata, perché non so se lo sapete, se magari vi siete persi qualche pezzo, però abbiamo spedito il nostro omino di Daft Punk a

vabbè, son problemi quando soprattutto il luogo dove sei si va su, giù, giù, su. Dove siamo? Quest'oggi ve lo dico io perché lui non ve l'ha fatto capire, ma siamo a Lisbona, quindi siamo ancora, insomma, abbiamo scavallato, no? Dalla Spagna al Portogallo, quindi zone molto belle anche da andare a visitare. Miraduro de Santa Lucia vi suggerisco, e poi il quartiere dell'Alfama, che insomma è carino, e Torre di Belém, che non è invece la Torre di Belém. Così, se volete andarvi a fare una vacanzina, mentre voi riflettete se volete andare a

Piero, grazie, molto gentile, no? Perché c'è un omino di Daft Punk che ogni tanto prende il timone di questo programma. King of Tomorrow Final, gran bel pezzo, e poi appunto Jack la Furia. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company.

0: ne è parlato molto Gianluca Grignani con L'Aiuola, canzone che insomma ha fatto molto discutere cos'era L'Aiuola nel 2002, ma che cos'è ancora adesso. Momento C60 col DJ Nick, consumato alla grande nell'anno 2002.
1: Bene, capo!

0: Radio Company. Un Sacco Belly. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Company. Radio Company. The summer is magic.

ragazzi, siamo pronti per la nostra classifica. La classifica ufficiale delle, la top 12 delle canzoni più ascoltate dei cartoni animati. Anzi, non più ascoltate, più richieste dei cartoni animati, più richieste al nostro gioco dove non si vince niente. Siamo a metà classifica, ce la portiamo dietro tutta l'estate. Posizione numero 6. Se vi siete persi le altre puntate, andate ad ascoltarvi ovviamente le altre puntate su stream oppure su radiocompany.com, dove ci sono tutte quante le puntate di Un Sacco Belli, di Un Sacco Bitch. Attenzione alla numero 6, un cartone mitico, epico, che si chiama Dragon Ball.

purtroppo va così alla fine di questa trasmissione. Ma attenzione, perché sapete che quando è giorno di replica, molto più che replica, noi procediamo col brevettino del DJ Nick.

0: stati con noi, l'estate continua, ovviamente le belle giornate ci abbracciano quando è possibile.
1: Ciao.
0: Grazie al DJ Nick, grazie alla Sandy, grazie a tutta la crew. Dove ritroveremo il minore dei Daft Punk nella prossima puntata? Non lo sappiamo, ma lo scopriremo. Restate con noi, sempre qua con un sacco belli e un sacco beach, l'estate appunto di un sacco belli, l'unico e solo programma senza regole. Ciao!
2: Bel lavoro, andiamo!
3: Un sacco belli.
4: Ce l'abbiamo fatta!
5: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. Mauro

protagonista dei tormentoni anni 90, Double D. Hitmaker degli anni 2000, Paps. In console, Harry Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16.

0: partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

arrivati anche stasera, martedì 11 agosto, qui pronti su Radio Company per Company Yesterday. Quindi a quest'ora sono i grandi successi di qualche tempo fa. Abbiamo due ore da passare assieme, quindi tantissime canzoni che ritroveremo una dietro l'altra senza nessuna interruzione. Saluto Gianluca Pacini perché sarà lui ad occuparsi della parte tecnica, a mixare praticamente tutti i grandi successi che abbiamo scelto. In questa prima parte ritroveremo MC Light assieme a Missy Elliott, poi Sean Kingston, Will Smith, The Roots, riascolteremo anche Hilary Duff, Madonna, Alex Gaudino, subito con The Real Slim Shady, ritorna Eminem.

0: qui su Radio Company per qualche minuto. Alex Gaudino era Destination Calabria, la canzone che abbiamo appena riascoltato, che grande successo, uno dei tanti naturalmente che abbiamo inserito stasera all'interno del nostro appuntamento. Adesso però per noi c'è una brevissima pausa, ritorneremo tra poco. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris.
1: Ancora una buona serata a tutti, questa è Radio Company, io sono Fabio De Magistris e questo è il nostro spazio dedicato come sempre ai successi di qualche anno fa, Company Yesterday. Vi ricordo che tutte le puntate di Company Yesterday le potete riascoltare, le trovate in podcast tramite il nostro sito radiocompany.com, tramite la nostra app, oppure scaricando in questo caso l'app di Streamo, oppure anche su tutte le principali piattaforme audio. Continuiamo con altre canzoni, sentiremo quelle di Jennifer Lopez, 50 Cent, Macklemore, Shakira, Stromae con Lauren Dance, poi Aaron Chupa, Carolina Marquez e subito c'è Rihanna.

0: Will.i.am, Justin Bieber assieme per Death Power, la canzone che abbiamo scelto per chiudere questo appuntamento di stasera, il secondo contatto praticamente di questa settimana in piena estate. Grazie a Gianluca Facini che è stato in regia, da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento con Company Yesterday giovedì, vi aspetto quindi a partire dalle ore 23. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Company. Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibe.

0: Radio Company. The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Radio Company Boutique. Summer Vibes.